Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il successo è un ritorno al futuro. Bentrovati da Gianluca. Parliamo della trilogia ideata e sceneggiata da Bob Gale e Robert Zemeckis, che la dirige, e prodotta da Steven Spielberg. Ritorno al futuro narra delle peripezie a cavallo di varie epoche della storia statunitense, affrontate dal giovane Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, e dal suo migliore amico, l'anziano stravagante scienziato Emmett Doc Brown, interpretato da Christopher Lloyd, inventore di una bizzarra macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean. Nel corso dei tre episodi, i due si trovano a risolvere diversi problemi per evitare catastrofici paradossi temporali, come il possibile mancato matrimonio dei genitori di Marty negli anni 50, l'arresto del figlio di Marty nel 2015, l'uccisione del padre di Marty per mano del suo eterno rivale e l'omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero. Caratterizzata da uno spiccato umorismo, da un efficace uso degli effetti speciali, da un ritmo frenetico e da un velo di nostalgia, la saga di Ritorno al Futuro ha appassionato diverse generazioni di spettatori e regalato grande notorietà al regista Robert Zemeckis e all'attore Michael J. Fox. Tante le canzoni nelle varie colonne sonore che accompagnano i film e le loro epoche, ma quella che più di tutti ha segnato i tre episodi è di A Loose End News, scritta appositamente per Ritorno al Futuro, e si intitola The Power of Love.

Difficile non aver sentito The Power of Love di Huey Lewis and the News, come altrettanto impossibile non aver visto almeno un episodio di Ritorno al Futuro di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. The Power of Love ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Il brano ha vinto un disco d'oro ed è nominato agli Academy Award per la migliore canzone originale. Si sente The Power of Love all'inizio di Ritorno al Futuro, nella scena in cui Marty McFly va a scuola sullo skateboard, poi in altre sequenze del film. La canzone si sente anche nei sequel, in Ritorno al Futuro parte seconda, quando il Marty del 2015 accenna un pezzo del brano con la chitarra. In Ritorno al Futuro parte terza si sente The Power of Love nella scena finale. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma restate su Radio Animati perché le colonne sonore tornano presto. Non ci lasciate!

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animali da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.
1: Andiamo, si comincia!

Macarietto, somaro perfetto. A scuola quel nomignolo era mio. Col tempo è nata poi Macariolita, ma i bimbi ormai mi chiamano

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro. Oggi ci spostiamo a Park Avenue a Manhattan.
3: Wow, come sei international.
4: Wow, New York.
3: In un altro salotto.
4: In un altro salotto.
3: Qui c'era anche la camera però, perché avevano il letto a castello loro.
4: Eh sì, sì. Il fratello sì. Grande sopra.
3: Cosa sta dicendo Willis?
4: E poi il mitico Piccolino. Arnold che stava sotto.
3: Pazzeschi.
4: Di chi stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di Harlem contro Manhattan, che conoscerete molto più facilmente come il mio amico Arnold. Perché
4: Harlem contro Manhattan,
3: no,
4: è veramente un titolo
3: no, era brutto. Però sì. La serie arrivò in Italia nell'80 sulle TV locali
2: sì,
3: con il titolo Harlem contro Manhattan. E poi hanno deciso di cambiarlo su Canale 5 Italia 1 con il mio amico Arnold, che era mio amico, non vostro.
4: Perché scusa?
3: Che si chiama il mio amico Arnold.
2: Titolo originale era Different Strokers.
4: Different Strokes.
2: Strokes.
3: Comunque farei un applauso alla pronuncia di Tommaso.
2: Sì, molto comica.
3: Infatti le facciamo dire tutte a lui.
2: La vicenda racconta la vita di Arnold e Willis Jackson, due fratelli afroamericani provenienti da Harlem.
3: Harlem era una zona, diciamo,
4: non propriamente raccomandabile. Ecco.
3: Qui siamo negli anni 80, quindi diciamo ancora più brutta di come l'abbiamo vista noi
2: esatto.
3: Un paio d'anni fa.
2: Sono stati adottati dal ricco uomo d'affari bianco Philip Drummond, giusto? Che
3: esatto.
2: Era un uomo, io mi ricordo, dolcissimo.
3: Sì, bravissimo.
2: Per onorare la volontà della loro defunta madre, l'ex governante di Drummond.
3: Se lui, diciamo, si prende i figli, lei muore, lui si prende i figli in casa perché gliel'aveva promesso.
2: E si trasferiscono in questo bellissimo attico di Park Avenue a Manhattan.
3: Era un attico?
4: Eh sì.
2: Sì. E come?
3: Non mi ricordavo, sì, sì. Mi sembrava una villetta.
2: No, no. E i ragazzi si adattano alla nuova vita insieme alla famiglia biologica di Drummond. Ditemi la pronuncia, perché io ho amato quest'uomo. C'era la figlia anche Kimberly,
3: biondissima.
2: La serie esplora con umorismo e sensibilità le dinamiche familiari, affrontando temi sociali e culturali, mentre Arnold, con la sua personalità vivace e il celebre tormentone. Che cavolo stai dicendo, Willis?
3: Cosa cavolo stai dicendo, Willis? Mio fratello me lo diceva continuamente.
2: Diventa il fulcro di numerose avventure e situazioni.
3: Diciamo che loro arrivavano da questo quartiere popolare di afroamericani in questa bianchissima casa
2: sì,
3: nel centro di New York, e quindi era un po' per loro all'inizio un po' strano, diciamo, si basava su questo. Io pazza per la governante, che poi è quella dell'albero delle mele.
4: L'albero delle mele, è vero. Ma pazzi soprattutto per Arnold, ovvero il
3: Gary Coleman.
4: Che purtroppo soffriva di una patologia renale che ne limitò la crescita, dandogli questo aspetto sempre fanciullesco, diremmo oggi. E appunto è rimasto.
3: Lui era grande, sembrava un bambino.
4: Perché lui in realtà era molto più grande dell'età che dimostrava. Strava, però aveva quelle due guanciotte
3: quella forza
2: dolcissima
4: che tutti gli strizzavano,
3: e Willis aveva queste magliettine a righe,
2: sì, magrolino.
4: Esatto. Purtroppo nella vita quasi nessuno di quelli che hanno partecipato alla serie hanno fatto una gran bella fine. Gary Coleman ci ha lasciato, l'attore che interpretava Willis è finito diverse volte in galera. Insomma,
2: lui nel crescere diventava discreto, anche Willis.
4: Uguale.
3: Come Glipport, no?
2: Sì.
4: Che sigla ci ascoltiamo? Perché in Italia è passata anche una sigla di Nico Fidenco. Però noi ovviamente ci andiamo ad ascoltare
3: con tutto l'amore,
4: con tutto l'amore
3: di Nico Fidenco.
4: Esatto.
3: No, noi, proprio noi, che noi tre pazzi per le sigle.
4: Noi ci ascoltiamo una sigla che è stata scritta da Alan Thicke, che abbiamo già ricordato per il telefilm Genitori in Blue Jeans.
3: E per essere il padre di Robin Thicke.
4: Esatto. Che era anche ancora oggi un signor musicista che ha scritto, pensate, Different Strokes, la sigla che ci andiamo ad ascoltare insieme a Gloria Loring e Al Barton. La voce è proprio quella di Al Barton.
3: Ho paura se per dire Albano.
2: Anch'io, sono sincero.
4: Non Albano, fate i seri, andiamo ad ascoltarci il mio amico Arnold, Different Strokes.

31 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex falletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo, Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring. Sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per 2 anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Basano.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu.

0: noi due, Penelope e Pisto.
1: Ciao a tutti, sono Eos e anch'io ascolto Radio Animati.

ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: François de Gergé, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando due vite sono in gioco. Ben trovati da Gianluca. Against All Odds, in Italia due vite in gioco, è un film del 1984 diretto da Taylor Hackford, remake di un classico del noir, Le catene della colpa. La trama si svolge tra paesaggi caraibici e templi Maya. Terry Brogan, un giocatore di football nella fase calante della sua carriera, viene licenziato dalla squadra dopo un incidente ad una spalla. Viene ingaggiato dal suo amico Jake, un allibratore che truccava le partite, per ritrovare la sua ex amante Jessie, figlia di ricchi speculatori immobiliari. Il giocatore riesce a trovarla in Messico e se ne innamora. Entrambi cercano di fuggire da Jake, che riesce comunque a rintracciarli. Invischiato in lo schiaffari, Terry cerca di sfuggire dai ricattatori, che invece è costretto alla affrontare a Los Angeles, dove comunque ritrova Jessie. Le musiche originali del film sono firmate principalmente da Michael Colombier assieme a Larry Carlton. Per il resto, la colonna sonora contiene 6 canzoni inedite di vari artisti: Stevie Nicks, Peter Gabriel, Big Country e Mike Rutherford. Ma il brano che dà il titolo al film è di Phil Collins, che nel 1985 ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone e vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile.

A Chuck si canta su Radio Animati, Against All Odds, Take a Look at Me Now di Phil Collins. Molti critici hanno lodato la canzone di Phil Collins nonostante si siano espressi negativamente sul film. In Due vite in gioco compare anche Kid Creole and the Coconuts con la famosa My Male Curiosity.

Kid Creole and the Coconuts con My Mad Curiosity chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Against All Odds, due vite in gioco. Non lasciate Radio Animati perché ci sentiamo presto per scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.

lancio, ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giungo a questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

Girelle a colazione. Sveglia! Radio Animati ti suona le sigle che ami di più.

giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Batman!
1: Я така!
2: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Battlestar. 10 seconds for liftoff. Stand by. 8 7

CRL a colazione. Sveglia! Radio Animati ti suona le sigle che ami di più.

girelle a colazione. Emozioni e allegria con Radio Animati.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: Io me li immagino nel 1985, quelli della Nippon Animation che fanno: su cosa lo facciamo quest'anno il World Masterpiece Theater? Facciamolo su La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett.
3: di chi?
4: Frances Hodgson Burnett.
3: Proprio lui, ok.
4: Perché stiamo parlando del motivo per cui noi siamo qui. L'anime preferito di Tommaso. Quello felicissimo. Che in Giappone è andato in onda nel gennaio 85, mentre in Italia è arrivato su Italia 1 dal febbraio 86. Mm-mm. E non ce lo siamo più levate di torno.
3: No, no.
4: Prego, Tommy.
3: No, allora la storia parla di...
4: Aspetta, intanto non abbiamo detto che si tratta di Sara, Lovely Sara.
3: Quindi
4: che felicità.
3: Parliamo di Sara che ha la fortuna di studiare nel collegio di Miss Minchi,
4: perché il padre c'ha il big money.
3: Sì, questa dolce donna tanto affettuosa verso le sue allieve, che grazie ovviamente ai soldi appunto del papà, tutti sono gentili con lei per via del capitale paterno.
4: Ah, la madre è morta.
3: Sì, la madre è morta.
4: Sbing,
3: sì,
4: che
3: lei viene via dall'India, la madre è già passata a miglior vita e tutto fila bene, cioè fila liscio per queste prime 11 puntate.
4: E te fai, c'è qualcosa che non quadra.
3: Alla fine dell'undicesima succede il delirio, perché si scopre durante il compleanno di Sara che il padre, che aveva ereditato una enorme miniera di diamanti, ok,
4: tanti auguri Sara,
3: muore nella una foresta tropicale di febbre, non lo so.
4: Ma perché era una foresta tropicale il padre?
3: Muore, quindi, che dice, non ha più soldi per mantenere la figlia al ricco collegio di Miss Minchi.
4: Quindi sding, contatore dei morti più.
3: Miss Minchi la tratta veramente come una pezzente, che perché lei aveva praticamente acquistato l'abito, tutti i regali, tutto il cibo. Aveva speso un capitale per questa festa, quindi la tratta veramente male.
4: Che brutta persona Miss Minchi.
3: Cogliti subito questo abito, che ho speso una fortuna.
4: Perché ora sei povera.
5: Comunque ragazzi, cioè, non è che uno poi diventa istantaneamente povero, cioè, muore il padre, bang.
4: Ma scusa, ma se il padre aveva ereditato la miniera di diamanti, di conseguenza ci avrebbe Sara, no? Non so come funziona l'asse ereditario.
3: Sì, però aspetta. Allora, praticamente lei fa togliere questo vestito costoso, va bene, dice alla sorella, Miss Amelia, la sorella di Miss Minchi, vai a prendere quello straccio di vestito della cameriera dell'anno scorso che dovrebbe essere morta. Insomma, un affare così. Quindi gli dà questo vestito nero.
5: Vai a togliere un vestito a una morta per metterlo a Sara.
3: Questo cioè. Vestito nero orribile. La spedisce su in soffitta e lei gli dice: per cortesia, non mi prenda la mia amica Priscilla.
4: Priscilla.
3: Quindi Priscilla e Sara si trasferiscono in soffitta in compagnia di Becky e di Merck. Come si chiamava? C'era un topolino.
4: Amici di Radio Animati. Come si chiamava il topolino?
5: Come si chiamava il topolino?
4: Il topolino amico di Sara. Mandate un messaggio di fumo a Pellegrino.
3: Quindi qui ci sarà un'ulteriore diciamo invidia di Lavinia,
4: anche quella è brutta
3: Lavinia
4: persona.
3: Che ovviamente si è strofinata le mani quando Sara è passata diciamo a peggior vita, comunque,
4: dal lato povero
3: peggiore esistenza,
4: forza.
3: Quindi la tratta anche lei tra Miss Minchi e Lavinia, questa povera ragazza distrutta. Poi abbiamo anche James e Molly, che sono i due cuochi che la mandano veramente a fare la spesa al mercato sotto delle intemperie incredibili, tant'è che si rompe anche una scarpa. Ed una guardia inglese, come sappiamo, sono rigide,
5: non si scompongono,
3: viene preso da compassione da questa ragazzina che è sdraiata per terra con tutte le patate per la piazza.
4: La pena che ha fatto questa ragazzina.
3: Quindi questa guardia l'aiuta a prendere queste patate, torna a casa, queste patate hanno i germogli e quindi torna al mercato.
5: Vergogna.
3: Poi durante la festa di Halloween, ok, Lavinia e le sue amiche vanno con delle candele in una vicino ad una stalla, prende fuoco questa stalla dove intanto Sara era stata trasferita perché Miss Minch aveva scoperto che il vicino di casa gli passava il cibo dalla finestra.
5: Muore un asinello nella stalla, no, perché la migliore tradizione.
3: Quindi lei rimane senza un alloggio, quindi viene spedita via. Va bene?
4: Ma che terribile.
3: Va dall'amico Peter, però poi Miss Minchi la recupera perché il vicino di casa gli porta un bellissimo abito.
4: Ah, vero?
3: E si scopre che questo vicino di casa era il collega del padre. Quindi lui adotterà Sara e quindi Sara tornerà ad essere la principessa dei diamanti, perché questa miniera poi in realtà esisteva davvero.
4: Ma poi si è, capito, vendicata, si è trasformata tipo in Annette vendicata.
3: No, è partita per l'India con Becky, la domestica, che se l'è presa per sé. Miss Minchi, insomma, è rimasta a bocca asciutta.
4: Beccati questa, Miss Minchi.
5: Sì. Ha lasciato cadere il microfono, Sara, e Stang se n'è andata.
4: Ma Priscilla?
3: Priscilla va via con Sara, non ha preso fuoco nella stalla, è stata salvata.
4: La bambola agnifica.
3: Però Miss Minchi è rimasta, diciamo, con il bernoccolo in testa di quando gli viene lanciato questo secchio.
4: Beccati questa. Vedi, c'è giustizia a questo mondo.
3: No, vabbè.
5: Ragazzi, passiamo alla sigla, scritta ovviamente da lei.
6: Alessandra Valeri Manera.
5: Su musica di Giordano Bruno Martelli, cantata da...
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
4: Che l'ha cantata anche in francese.
5: Che l'ha cantata anche in francese, ma noi ci ascoltiamo la versione italiana di Lovely Sarah.

31 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Ciao ragazzi, io sono Leonard, a nome di tutta la comunità scientifica un grande saluto a Radio Animati.
1: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando maschi e femmine si scontrano. Bentrovati da Gianluca. Parliamo di maschi contro femmine, commedia del 2010 incentrata sull'eterno scontro tra l'universo femminile e quello maschile, raccontato attraverso le vicende di quattro coppie le cui storie e vicissitudini si intrecciano. Walter e Monica hanno appena avuto un bambino, ma questo ha cambiato gli equilibri della coppia e tra i due non c'è più intimità, tanto che lui cede all'avance di Eva, capitano della squadra di pallavolo che lui allena. Ivan e Marta sono migliori amici e coinquilini, ma la loro amicizia viene messa a dura prova quando si invaghiscono della stessa ragazza, Francesca, che non disdegna la compagnia né dell'uno né dell'altra. Diego e Chiara sono vicini di casa e non potrebbero essere più diversi. Lui, playboy che colleziona ragazze, lei intellettuale e ambientalista. Si disprezzano profondamente fino ad una svolta inaspettata. Infine Vittorio e Nicoletta, una coppia di mezza età apparentemente senza problemi, finché lei scopre che lui la tradisce ed entra in crisi pensando di aver perso la sua femminilità. Le quattro coppie sono Fabio De Luigi, Lucia Ocone, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini, Alessandro Preziosi, Paola Cortellesi, Francesco Pannofino e Carla Signoris. Un cast di impatto diretto da Fausto Brizzi. La colonna sonora del film, dal titolo omonimo, è stata composta e interpretata da Francesco Baccini.
2: Wow.

0: libri senza pagine, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine.
1: Francesco Baccini con Maschi contro Femmine, dal film omonimo a cui è dedicato questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. L'anno successivo lo stesso regista fa uscire Femmine contro Maschi, non un vero e proprio sequel, ma un approfondimento delle vicissitudini dei personaggi secondari. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da segnalarci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ne parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck si canta, sempre qua su Radio Animati.

0: voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.
1: Andiamo bambini e innalziamo le emozioni. Più in alto della luna, ecco Vinny e Cecil.
2: Per circa mezz'ora.
1: In un cartone animato di Bob Clampett. Arrivederci amici, calmate le vostre emozioni. Voleremo ancora molto presto
3: con Vinny
1: e il vostro serpente obbediente in un cartone animato di Bob Clampett.

ecco qua, una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: Quella che vedrete è una storia un poco strana del vecchio Jed e la sua buffa carovana. Un giorno andando a caccia sparò contro un coniglio ed ecco d'improvviso sbucare uno zampillo. Petrolio, gente, l'oro nero, il tè del Texas. Adesso il buzzurro ha i miliardi a palate e dice alla famiglia: forza, traslocate, andiamo in California, non si può restare qui, così fanno pagotte e se ne vanno a Beverly. Beverly Hills, gente, piscine, stelle del cinema. Benvenuti a Beverly.

Grazie di cuore della bella compagnia. Tornate se volete, ne saremo tutti contenti. La porta è sempre aperta, non fate complimenti. Non mancate all'appuntamento, restate con noi. Ci divertiremo, staremo bene insieme.

0: radio tutta per noi.
1: Ah, sì, è radio animati.
2: Molto chic.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Déjà vu!

0: ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.
1: Radio Animati, sigla senza frontiere.

a Radio Animati. Sono le ore 12 in punto.

0: Guerra di animali!
1: È fantastica!
2: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
2: Sì, lo dici sempre.
1: Ah, hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
0: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
2: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati!

0: studio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: ed Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di una ragazza dalla testa molto oblunga.
3: Molto. No, allora, fuori onda di come l'hai chiamata.
4: Testa di cavallo.
3: Come la madre.
4: Come la madre, certo. Uguale. Ho preso tutto da lei. Ovvero Pelin. L'anime è

0: Pelin Story, letteralmente Perinyu Monogatari. So solo che in giapponese Monogatari vuol dire le storie di, quindi la storia di Perrin.
1: Perché infatti lei era di origine francese, perché era Perrin, perché la storia è di Hector Malou, è uno...
0: Cioè,
1: sei
0: pronto
1: qui francese.
0: Per umiliarmi, scusa.
1: No, no, stavo dicendo il romanzo.
0: Vuoi fare tu al posto mio? Vuol dire che... No, no, no, adesso
1: no, il romanzo frase. Del 1893 di Hector Malou. Vedi in famiglia.
0: Scusate, scusate se io non ho una laurea in lingue. La serie è stata prodotta dalla Nippon Animation e mandata in onda in Giappone su Fuji TV dal 1 gennaio al 31 dicembre 78.
2: Un
0: preciso,
2: anno.
0: Infatti. La maggior parte dei War Masterpiece Theater è composta di 52 episodi, insomma un anno.
2: Esatto.
0: Perché noi li vedevamo uno al giorno, ma loro uno alla settimana. Immagini un anno di Pelin.
1: Eh beh, insomma, un anno pieno di allegria.
0: Esatto. In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta nel 1980, quando sei nato tu, regista,
1: esatto,
0: sulle TV locali e replicata su Euro TV, Italia 1 e varie volte, insomma. E la serie è diretta da Hiroshi Saito nei primi 29 episodi e da Shigeo Koshi per i restanti episodi, insomma. Ma di cosa narra questa serie?
2: Narra la storia di Pelin, che nasce dall'amore del figlio di un ricco industriale francese e da una ragazza anglo-indiana. Infatti sua madre, insomma, aveva queste caratteristiche indiane. Cresce felice e spensierata fino a che suo padre un giorno muore. Ovviamente, è scontato, no?
0: Scusa, puoi arrivare con tutti i genitori alla fine.
1: Era una delle caratteristiche del World Masterpiece Theater. Muore qualcuno, in questo caso il papà.
2: Il padre.
0: Aspetta.
2: E lascia Pelin sola con la mamma. Le due iniziano un lungo viaggio per arrivare in Francia, paese in cui vive il nonno paterno, ricco sfondato, ma che non ha mai visto di buon occhio la povera nuora e la ragazzina.
0: Quindi
2: ci
0: loro
2: credo.
0: Prendono questo carretto, il cavallo. E parto.
2: E cane, c'è anche il cane.
0: Sì,
2: c'è anche il cane, dove nella sigla lei vola legata a un soffione. Anche lì, vabbè, ricorda un po' Anna da Capelli Rossi, chissà che...
0: Ma questo carretto, io mi ricordo puntate intere di questo carretto.
2: Lento, che a un certo punto si rompe questo carretto perché passano in mezzo alle montagne.
0: Ma perché poi non avranno fatto il tagliando al carretto.
2: Ma, amore, ma... Cioè...
1: Comunque queste due donne decidono di andare dal vecchio per approfittare ovviamente del fatto che era anziano e comunque facoltoso, ma...
0: Lui era cieco, giusto, il nonno?
2: Lui era cieco, ma muore anche la mamma.
1: Muore anche la mamma.
2: Scusa.
0: Vogliamo portare la mamma in fondo?
2: No, la mamma muore e lei arriva dal nonno che l'assume come segretaria perché sa l'inglese.
0: Ma l'assume con contratto regolare o un po' così?
2: Secondo me un po' così, ma non la riconosce.
0: Perché è cieco?
2: Perché è cieco, capito? Quindi lei lavora in questa azienda.
0: Io sto morendo. Il cane?
2: Il cane arriva sano e salvo a destinazione, credo anche lui in fabbrica insieme
0: a lavorare
2: alla piccola Pelin, che poi alla fine, non ricordo il passaggio, però poi il nonno riconosce.
0: Secondo me le
2: Pelin
0: sente
2: come...
0: la forma della testa e fa, ma non è che tu sei...
1: Sei un cavallo?
2: No. Sei un cavallo.
1: In realtà no.
0: Comunque ci scuseranno gli autori di questa serie, ma parliamo adesso della sigla,
1: che forse saranno già passati a miglior vita. Comunque la sigla è scritta da Paolo Amerigo Cassella su musica di Vito Tommaso ed è cantata da Giorgia Lepore. Siamo nel 1980 e questa è Pelin Story.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

0: radio animati. Cartoon cinema.
1: Son qua,
2: son là,
3: son su,
4: son giù,
2: son due,
1: son tre,
3: son sempre più.
4: Se tu
1: non vuoi
4: finire
3: nei guai,
1: lontan da loro
4: ti manterrai.
5: Perché, perché quelli là ce l'han con te. Sono i velanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai,
3: guai,
5: per farti disperare. Si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai,
3: mai.
5: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai,
1: vai,
4: vai.
5: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
4: Perché?
1: Lo sai,
4: che sono
3: più golosi di te.
4: Nascondi tutto

0: Vai!
1: Vai! Non molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
2: Son su!
3: Son giù!
0: Ormai!
2: Intorno a te!
3: Laggiù!
0: Di qua! Di là!
2: Lassù!
0: Attento che...
3: Ce l'ho con te!
1: Con te! Con te! Con te!
4: Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare?
6: No.
5: Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia. Eh?
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di
6: sì.
5: Coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui?
6: Sì.
5: E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
7: Grande!
5: La teniamo qua
7: e... Che brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Io una così la caccerei sui due piedi.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: E l'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche nella fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno. E non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
8: Dice pure.

cresciuto, me la sono spassata. Wow, che fissa ogni minuto, le mie toste giornate filavano così. Tra me che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me. E la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bere! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belè.

0: Anche i fiocchi d'avena ascoltano Radio Animati.
1: Con le K. Fiocchi con le K.
2: Il vecchio saggio protegge i suoi dormiti

0: Ciao, sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.
1: Come un angioletto sul cielo volerai se ti innamorerai.
2: Radio Animati.
3: Ora
2: asciuga.
3: Battiti, battiti forte come un guerriero che sfida la

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport sotto le stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: 腐らずにもっと心を柔らかく、そう、この髪のようにさ。
1: お願い黙っていて
0: 君の目はそう言ってないね。

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Fuori asciutto, ciò che è asciutto.
2: Nuovo Pampers con i bordi elasticizzati.
1: Dentro asciutto, dorme asciutto, tutto asciutto, dappertutto. Nuovo Pampers.
2: Da oggi questi morbidi bordi elasticizzati lo tengono ancora più asciutto fuori, mentre dentro lo speciale strato a trapunto garantisce un'ottima protezione dal bagnato.
1: Qui asciutto, lì asciutto, tutto asciutto, dappertutto.
2: Nuovo Pampers con i bordi elasticizzati.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente, giuschi.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi vi portiamo tutti in collegio.
3: Ma un collegio
2: io non ci vengo.
4: Ma un collegio molto particolare, un collegio, tra le altre cose, siamo in Toscana, sì. Il Victoria College, che era vicino all'Accademia Navale Admiral di Livorno.
3: Devo sentire Pellegrino se ci porta.
4: All'Accademia Navale.
3: Ciao Pellegrino, sì. Ci porti tutti all'Accademia Navale Admiral di Livorno?
2: C'era dei grandi iscritti in questa Accademia Navale di Admiral di Livorno.
3: Notare che Tommaso...
4: Anche le studentesse.
3: A occhio,
4: Stiamo parlando ovviamente di una serie italiana iconica che è rimasta nel cuore di tutti, ovvero...
3: College.
4: La sigla l'ascoltiamo dopo.
3: Okay, ma la cantavo anch'io, se volete, è uguale.
4: Ma non importa, Chiara. Quando è andata in onda?
3: Allora, è andata in onda nel giugno del 90 e vi sembrerà una serie lunghissima. In realtà è solo una stagione da 14 episodi.
4: Che probabilmente avrò riguardato almeno 4 volte per ogni episodio, perché a me sembrava una roba
2: infinita.
3: E invece 14 episodi.
2: Sì.
3: Pensavo almeno il doppio. Forse veramente l'abbiamo visti talmente
2: tante
3: volte.
2: Chissà perché ci sembravano tanti. Cioè, ci sembravano lunghe.
4: È perché le abbiamo riviste e riviste, perché poi probabilmente... Italia 1 le ha date in replica.

0: a ripetizione negli anni, quindi
1: poi c'era il film, comunque prima
0: il film era prima
1: dell'84,
0: esatto, Castellano e Pipolo, anche qua insomma la trama era quella lì. Di cosa parliamo, Tommaso? Di una protagonista, allora,
2: che si chiama Arianna Silvestri, interpretata da una bellissima Federica Moro.
1: Già, era già stata Miss Italia lei?
2: Sì.
0: Si
2: iscrive al collegio per stare vicino al fidanzato Marco. Discreto da morire questo Marco Poggi,
0: cadetto dell'accademia, sì, anche lui.
2: E quindi c'è appunto tutte le dinamiche tra i collegiali e i cadetti, tra cui l'amicizia, le rivalità, le storie d'amore con un tono leggero e comico. Comunque, sì, insomma, degli intrecci veramente incredibili, anche perché poi facevano di tutto per incontrarsi, sì, nascosto.
0: Io qui avevo 10 anni, facevo la quinta elementare e andava di moda scegliersi uno dei personaggi di college. Sì, io faccio questo, io sono Federica.
1: Noi lo facevamo con le guerriere Sailor.
0: Esatto, noi lo facevamo con
2: io avrei college. Voluto essere Marco Poggi.
1: Bello,
2: bello da morire.
1: C'erano anche ex ragazzi della terza C.
0: Esatto.
1: Il circolino era quello, c'era Fabrizio Bacconeri e Fabio Ferrari. E io mi ricordo lei che era bella, mamma mia Federica.
0: Molto bella, molto
2: però
0: bella.
2: Nel crescere volevo diventare Sailor Mars, come mai?
1: Non lo so.
2: Ma vabbè. Non...
1: ne parleremo in privato.
2: Piccola parentesi. Piccola parentesi.
0: La sigla di apertura della serie è stata scritta da Claudio Simonetti. Il nome forse vi dirà qualcosa. Fondatore dei Goblin. Ah, e quindi autore di colonne sonore per film di Dario Argento come Profondo Rosso, Suspiria, Fenomena. E pensate,
1: come passi da college a Suspiria?
0: No, in realtà penso abbia fatto prima Profondo Rosso e poi ha fatto college. Ragazzi, i musicisti hanno da campà e quindi ha tirato fuori comunque questa canzone che

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: bonciok.
1: Per nutrirlo di più e piacergli di più.
0: Che forte, che forte, che forte bonciok.
1: La cioccolata con uovo in più.
2: Che forte bonciok.

tante voci per le sigle dei cartoni animati. Che ne dite? Vi fa piacere se aggiungiamo anche la mia? Un abbraccio a tutti e ascoltate Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà Vu, qua su Radio Animati.

0: dice Pu.
1: Dure, morbide, ripiene o mu, ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito, ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso, ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare e soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine, quando la mamma ti portava in farmacia molto spesso le comprava, piccole tavolette di latte incartate singolarmente e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi.
2: Alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi.
3: Devi
4: masticar
5: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
0: Dice Pu.

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

deflexión, ponte flexión, ponte flexión. Y mi son fatto fin qui, mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo, io non mangio perché alleno qui in palestra per diventare come

Se adesso abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuoco, io penso che fuoco, io penso che fuori non si soffre perché la gente si diverte, i giovani si incontrano

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.
1: Добрый вечер, товарищ.
2: Позивичина Натар.
1: Мой разговор сегодня с вами.
3: Italia Libera.
4: This communication center is warfare production plan.

0: Angelis su Radio Animati.
1: La corona mi ha reso un buon servizio, ma ora

avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel

voglio da tutti gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando la canzone del film è un capolavoro. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1975, quando Diana Ross, cantante di grido in tutto il mondo, è Tracy Chambers, la protagonista del film Mahogany. Tracy lavora come segretaria, ma la sua aspirazione è di affermarsi come figurinista. Quando viene chiamata a Roma per impiegarla come mannequin, Tracy lascia l'uomo che ama, Brian, un politico che si batte per migliorare la condizione della gente di colore, e raggiunge la capitale italiana. Qui conquista finalmente il successo, ma il suo cuore è in America. Dopo un ultimo trionfale défilé, Tracy infatti abbandona tutto e torna a Chicago per schierarsi accanto a Brian. Mahogany è accompagnato dal tema musicale di successo, candidata ad un Oscar, Do You Know Where You're Going To?

Diana Ross a Chuck si canta su Radio Animati con Do You Know Where Going To? Diana Ross è stata la protagonista di altri film, come La Signora del Blues del 1973, che ha vinto ben 5 Oscar. Nel 1978 recita nel musical In Chiave Black del Mago di Oz. Dorothy Gale è infatti interpretata da Diana Ross insieme ad un giovane Michael Jackson che interpreta lo Spaventapasseri. Ed anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Ci sentiamo presto qua su Radio Animati con tante altre colonne sonore. Ciao da Gianluca!

flashback, un modo naturale per finire, ma rivedendo tutto e ricordando tutto, voltarsi indietro un giorno per rivedere

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La così piccola, così grande, per la gola, bastiglia banda. La così piccola, così grande, nella neve.
2: Per la gola, pastiglie Valda. In farmacia, dai laboratori farmaceutici Valda. Leggere attentamente le avvertenze.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Ciao a tutti, sono Maurizio Merluzzo e anch'io faccio 200 kg di panca ascoltando Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: Paperino, Captain Marvel.
1: Allora che si fa? Si va!
2: Fabulous Funny!
1: Sono ormai ben conosciuti, su, ridete o state muti, belli e brutti, sciocchi e astuti, tanti amici son venuti!
3: E ci divertiremo un sacco insieme!
1: Abracadabra, alla cazza! E ognun sorriderà!
4: Altro che vedrete!
5: Ciao, sono Nancy!
6: E io sono Junior!
7: Ovunque andiamo, ci divertiamo!
8: Con il capitano vivrete splendide avventure!
9: Anse Brizze, ecco a voi, vedrete che spasso! A scuola si sa, purtroppo si va, ma chi vuole insegnare, insegniamo a giocare!
1: Mettetevi comodi, seduti, sdraiati, gli occhi tenete così spalancati! Allora ci siamo e noi cominciamo!

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore sale sul calesse. Ben trovati da Gianluca. Questo appuntamento di Chuck si canta lo dedichiamo a Massimo Troisi e al suo penultimo film. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, uscito nel 1991. Tommaso, il protagonista della storia, è un perenne indeciso. Per la fidanzata Cecilia, interpretata da Francesca Neri, è un ragazzo poco affettuoso e troppo sfuggente. Ad un passo dal matrimonio, tra i due, gli screzi e le gelosie diventano sempre più frequenti e Cecilia decide di lasciarlo. Offeso nel suo orgoglio, torna alla carica, cercando di farla ingelosire. Riesce infine a riconquistarla, ricorrendo anche alla magia bianca presso una sedicente fattucchiera per sistemare le cose e strappandola al nuovo fidanzato. Tuttavia, il giorno delle nuove nozze, Tommaso, a non presentarsi all'altare, manda una lettera a Cecilia, dandole appuntamento in un bar, dove giunge anche lei in abito nuziale. Qui le confida che uomo e donna non sono fatti per il matrimonio. Lei si trova d'accordo e i due si organizzano per uscire la sera. Le musiche del film sono curate da Pino Daniele, in particolare utilizzata la canzone Quando, scritta appositamente per il film, che fa da sottofondo ai titoli di testa, a molte scene del film e ai titoli di coda.

Nino Daniele con Quando su Radio Animati, in questo appuntamento di Chuck si canta, in cui parliamo di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse di Massimo Troisi. Se la critica non è stata molto generosa con quest'opera, giudicata lenta, il pubblico l'ha invece premiata facendolo incassare 15 miliardi di lire.

Pensavo fosse amore, invece era un Calessi, ha ricevuto un Davide di Donatello come miglior attore non protagonista da Angelo Orlando e altre due candidature. Francesca Neri e Pino Daniele hanno invece ottenuto i Nastri d'Argento, rispettivamente come miglior attrice protagonista e miglior colonna sonora. Ma di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

Cari ascoltatori di Radio Animati, da parte di Detto Mariano vi auguro che tutti i vostri desideri e quanto di meglio pensate in questo momento si avveri.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: that day is gone.
1: Amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Gian! Dentro una caverna lungo la costa, Chuck e la gemella Nancy trovano uno scrigno misterioso contenente le due metà di un anello. Essi le uniscono e l'anello forma la parola
1: Shenzhen!
0: A questo magico comando si ritrovano in una terra favolosa da mille e una notte. E qui appare loro un genio, Shenzhen. Shenzhen regala loro Kabuki, un magico cammello volante. Shenzhen riappare ogni volta che lo chiamano. Jack e Nancy, con l'aiuto dei magici anelli e con Kabuki, voleranno su questo mondo fantastico. Iniziano adesso le loro incredibili avventure.

0: saluto da Rina a tutti gli amici di Radio Animati. E se non la seguite, vi lancerò un fulmine rosso!
1: Questa è Radio Animati.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati. Radio Animati, premiata sigla.

Senizzola è il presidente della Lega. Bossi chi è? Quelli che io sul gioco figurato praticamente sono a posto, no? E che non mi riesce di concretizzare dalla fascia in gol. Fai conto Savicevic. No, ma viene il momento anche per me, no? Perché io sarei a posto. Quelli che piuttosto che nascere interisti fanno abortire la madre. Quelli che se non c'è più il calcio è colpa dei comunisti. E quelli di stanza Guantanamano intesi come Marines.

Angela Aquiletti. Quelli che Ronaldo, mi dice il mio amico Paolo Rossi, è un tedesco pelato con l'orecchino. Quelli che Alvaro Cino Recoba non è un giocatore di calcio, è un patriot. Commissario. Quelli che piangono quando sentono l'inno del Brasile, quelli che Matarrese dicono che è stato l'ultimo allievo di Renato Curcio, e bisogna che qualcuno glielo dica, a Renato Curcio. Quelli che il grande Baresi si è operato da solo, infatti ha giocato, e come? Anche Van Basten si è operato da solo, solo che ha sbagliato il ginocchio. Quelli che si scoprono che Leonardo, appena acquistato dal Milan, e UEA, Berlusconi la lascia di dormire sulla moquette, vado sempre a San Siro, però al trotto. Oh yeah, oh yeah.

credendo che fosse un giro di parole. Quelli che l'hanno vista nel Nebraska perché faceva più ridere. Quelli che la squadra si fanno allo spogliatoio. La squadra si fanno allo spogliatoio. E dopo quando vieni fuori non sei più come quello di prima. Per bene che ti vada, canta il camerone dei Bee Gees.

di un rigido calcio in bocca, abbiamo fatto un cane. Pressi, fai pressi. Quelli che fischiano in spagnolo. Con il mio amico Fabio Cappello. Ciao. Quelli che... è lì che sei importante tu. Io sono in panchina, punto, appunto. Tu è lì che sei importante. È in panchina. E sono 4 anni. Appunto, 4 anni. Gli altri vedo, dico. Ti prendono come simbolo, no? Vedrai che ci lasci 4 anni in panchina. Ah, ecco. Capito, il mister. Va bene. Quando c'è il mister che funziona. Presidente compra tutto quello che c'è da comprare. La tornate guizza come un'anguilla. Il centravanti non aspetta altro che di sfiondare in porta. Ma se da a casa tua in porta c'è un pirla. Quelli che hanno fatto una mozione in Parlamento per il terzo italiano. Quelli che sognano la Coppa UEFA, quelli che sognano la Coppa Italia, la Coppa dei Campioni, la Coppa Intercontinentale.

0: La facevo più.
1: Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.